0: Captain! Cantinier! Grazie! Grazie! Che piacere che ti dando l'ane cor! Che ti dando l'ane cor! Grazie! Grazie! Che piacere che ti dando l'ane cor! Che ti dando l'ane cor! Si venga a scrivere quel che dettiamo, se mi la copia, poi ne vogliamo.
1: Ci apro a scrivere, tutti siamo qui! Ci apro a scrivere.

0: affiggetelo per la città, ora affiggetelo per la città, ora affiggetelo per la città.
1: Per questo nuovo immigrante contento, bene, andiamo, mettere il vino dentro di un si beverà, si beverà, si beverà.
0: Premio bellissimo di Pesaggia, ma che mio Malaga si beve, ma che mio Malaga si beve, premio bellissimo.